0: cordialissimo saluto con enorme apprezzamento a Madame Rajavi per le cose così importanti che ci ha detto e soprattutto per essere una voce sempre più forte, se mai si può usare il termine sempre più con Madame Rajavi, perché è costantemente al massimo dell'attenzione, della forza, della capacità di spiegare, di far comprendere alle persone oneste, perlomeno alle persone oneste che vogliono ascoltare, quali sono le questioni più fondamentali della situazione che stiamo vivendo. Membro di governo, ma da diplomatico, almeno devo dire da 25 anni a questa parte, ciò che accade, che è accaduto in Iran. E mi consenta, Madame Rajavi, e consentitemi che sono pure parte di questo panel, ma vorrei cogliere veramente un'occasione per sottolineare come c'è stato un grande inganno da chi ha perpetrato un regime di falsità, di violenza nazista, di repressione contro il proprio popolo, di razzismo, di violenze contro i paesi vicini, grande inganno di questi criminali che ancora siedono al potere a Teheran, ma anche il grande inganno di tutti coloro che hanno fatto finta di non vedere per ragioni non sempre molto trasparenti e chiare, ad iniziare dal programma nucleare del 2002, del quale dobbiamo sempre rendere omaggio ai mujahideen del popolo per aver. Ora, questo grande inganno viene da lontano, come a chi veramente si combatte, non da chi finge stando fuori e facendo grandi sorrisi, finge di essere voluto dal popolo iraniano e vive in comode, lussuose residenze, non si sa bene poi sulla base di che finanziamenti in giro per il mondo, e sapete bene a cosa mi riferisco. Ma è stata la forza del movimento del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana a fare la credibilità di una possibile, di una dovuta, necessaria alternativa di regime, un nuovo sistema democratico, non più un regime, ma una grande democrazia voluta dal popolo sulla base dei 10 punti, perché questo è un grande inganno, non finirà, non ci saranno soluzioni, parlo non magari ci possono essere delle soluzioni temporanee, delle soluzioni immediate, con un magari contagocce nel fare uscire il petrolio e il gas da Hormuz, ma sicuramente non ci può essere, il problema può essere risolto solo da lei, signora Rajavi, dalla sua grande organizzazione, dal popolo iraniano, senza subire altre falsificazioni di alternative finte, che non ancora c'è gente che si illude su situazioni transitorie, su aggiustamenti, con una figura come quella di Pahlavi, che dice apertamente lui e i suoi emissari che si può avere un nuovo Iran, perché signora Rajavi, buon lavoro.
1: خب دوستان عزیز، برنامه روزنگار رو با چند خبر ادامه میدیم. روز چهارشنبه 6 خرداد نماز عید قربان در مسجد الحرام در مکه مکرمه برگزار شد. همزمان با مکه مراسم گرامی داشت عید قربان در کشورهای مختلف جهان با حضور میلیون ها مسلمان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فلسطین وفا، پرزیدنت محمود عباس رئیس دولت فلسطین عید سعید قربان رو به مردم فلسطین در داخل و خارج کشور و همچنین به ملت‌های عربی و اسلامی تبریک گفت. دفتر حراست از قانون اساسی یا همون فرفاسونگ شوتس در هامبورگ آلمان در جدیدترین گزارش خودش اعلام کرد تمرکز اصلی وزارت اطلاعات رژیم ایران در فعالیت‌های اطلاعاتی خودش در خارج از کشور بر سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایرانه. شورای ملی مقاومت ایران قصد داره رژیم مذهبی ایران رو سرنگون کنه. رژیم ایران نماینده یک سیستم ارزشی ناسازگار با نظم دموکراتیک آزاده. NBC نیوز آمریکا گفت جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا نسبت به توافق با رژیم ایران بسیار امیدواره. اما جنگ و جدال درباره مذاکره با آمریکا در تجمعات شبانه رژیم همچنان ادامه داره. در پلاکارت‌های بزرگی که در این تجمعات به چشم می‌خوره از جمله اومده خونبهای خامنه‌ای کجای شروط مذاکره است. خب دوستان عزیز، نگاهی داشتیم به چند خبر. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.